Serigne Touba amna talibé lu masalaj nako xana tuddu giñ may tuddu dé di tuddu kenen metti na la mu ne ko lol lolou rek ma défé ci naxari aduna yi serigne bi ne ko sa yu kër yi nekké genn rek wax ñi genn

0: min baar yalla na bur yalla fay cheikh mbar ngeen gi fayam tobole ko lu njabotu kasser mbar yalla na jol makka fay cheikh mbar kay xaritam di andandon tadi soppem jaajeuf serigne mbar yalla na cheikh bamba fay amadou lamine ci lu wer mune lu ñox fay muy sante cheikh mbar cheikh modou mbar malaria jolli tabeeras mutaw guuy min moy taw serigne mbar cheikh modou mbar malaria jolli tabeeras mutaw guuy min moy taw serigne mbar xarbaaxi ndolor la da sallo ba xeyli melas taxar xarub lo lo da wax ni serigne mbar bamne dagaj lara kam ju baax ga dal di taxaw yalla ko fal moy serigne abdul asif mbar amna ci yalla ngeerum yonen bi xey ko geerum cheikh bamba xeyna geerum sidi lamine mbar siare na ko serigne cheikh mati lay sang bi du mom la yalla takal ndombay serigne mbar siare na ko serigne cheikh mati lay sang bi du mom la yalla takal ndombay serigne mbar munit wa rew mi yeen jogen siare serigne cheikh mati lay mbake mi mo don cheikh mbar moyor khilafa gi u fa kam yu bax yi mom du njabot gi di len sam serigne mbar allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim barke bu
1: serigne touba neena na ngay set fo tollu li la war sa digeuntee nit ñi te bañ di set li war nit ñi ci yow

faf def yant tim jep dunya di talib tere yu selal boromam malaika ya sere palgam am fa diwan mu valay khutbu ñuy de ak boromam bala la fam ci shahir ak ci betin ñu di